0: Radio Orologio.
1: Sono le 5:32.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo. Beh, oggi sulla nostra regione cielo sereno, poco nuvoloso in montagna nel pomeriggio, quando non è escluso qualche isolato rovescio, specie verso il Cadore. Caldo estivo e venti di brezza. Temperatura minima 17 gradi, la massima 34, a 1000 metri 21, 2000 metri 15. Domani nella notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio cielo variabile, specie sulla zona montana, con possibili rovesci temporali, temperature ancora molto alte per il periodo. Venti di brezza, temperatura 18 gradi la minima, invece sono 34 la massima, 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri invece 13 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:17.

Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 26 maggio, Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Toro, Venere e Giove in Cancro ci regalano una fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona amata. Gemelli, il Sole in congiunzione nel nostro cielo e la Luna in Bilancia ci regalano grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Cancro, nonostante la Luna in quadrato porti qualche tensione, il potere di Venere e Giove nel segno è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci da una vecchia abitudine o da una limitazione imposta da altri. Vergine, nonostante una piccola delusione, il trigono di Marte ci dona la forza per superarla. Concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Bilancia, sebbene in aspetto ostile dal Cancro causa qualche spesa imprevista, la nostra intelligenza pratica ci aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa grazie a Giove in Trigono. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida, irradiando intorno calore e positività. Sagittario, la Luna in sestile aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Acquario, siamo un bivio cosmico, accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi, siamo sulla strada giusta. Pesci, Barba Nera consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo e emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6 e 51 minuti.
4: Morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:01.
2: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
9: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle 3 nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
10: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Allora passiamo oggi, che è il nostro martedì, San Filippo, 26 maggio. Accade oggi che Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula, 1897. Nati questo giorno Mike Bongiorno, grande volto a TV italiana, 1924. 1964 Lenny Kravitz, musicista, cantautore, una voce super sexy. Luca Toni invece, un ex giocatore di calcio, 1977. I dude di Google, Rafael e Scalona, che poesia, musica, sono andati a braccetto lungo la carriera proprio di Rafael, celebrata somata a Colombia. Scomparsi oggi Sidney Pollack, 2008, invece, che nella schiera dei migliori registi del secolo scorso.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano. Ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, radio.0.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 26 maggio, Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Toro, Venere e Giove in Cancro ci regalano una fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona amata. Gemelli, il sole in congiunzione nel nostro cielo e la luna in bilancia ci regalano grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Cancro, nonostante la luna in quadrato porti qualche tensione, il potere di Venere e Giove nel segno è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci da una vecchia abitudine o da una limitazione imposta da altri. Vergine, nonostante una piccola delusione, il trigono di Marte ci dona la forza per superarla. Concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Bilancia, sebbene l'aspetto ostile dal Cancro causa qualche spesa imprevista, la nostra intelligenza pratica ci aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa grazie a Giove in Trigono. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida, irradiando intorno calore e positività. Sagittario, la luna in sestile aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Acquario, siamo un bivio cosmico, accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi, siamo sulla strada giusta. Pesci, Barba Nera consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good Morning 101.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Costa. Beh, andiamo subito a vedere il nostro Friuli Giulia. Oggi cielo in Provenza sereno, caldo estivo, venti di brezza, temperatura minima 21 gradi, la massima 29. Domani dalla notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, poi invece temperature ancora molto alte per il periodo, 20 di brezza, temperatura minima 18 gradi, la massima invece 34. Ma andiamo a vedere invece il grado lignano. Oggi giornata bella calda, sarà soffierà dai 13 ai 20 km all'ora con temperature tra i 19 e i 32. Domani invece bel tempo, i venti saranno prevalentemente moderati tra i 13 e i 17 km all'ora con temperature tra i 20 e i 32 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici della costa del Veneto con Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle. Beh, oggi cielo in sereno, raffiche da 12 a 19 km all'ora con temperature da 20 a 28 gradi. Domani invece poco nuvoloso, i venti saranno moderati, soffieranno dai 12 a 18 km all'ora con temperature tra i 22 e i 28 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini anche a Fermo.
2: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi il ministro degli esteri italiani.
4: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
2: La crisi con l'Iran: le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
5: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriel Denino nello stesso nosocomio. Ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio: termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League. E intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
0: A poche ore dalla fine del campionato, il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer, scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
7: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omanyala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77, Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri, Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8.34, e Katalin Tecuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: radio orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia, sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Grigspur e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto.
3: in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine. Il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercati. Tanti ti aspettano.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Voglia di un gelato spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Good morning 101.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9:31.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti all'appuntamento delle coste dell'Istria. Oggi ampio, soleggiato e caldo, vento da ponente, intensità tra i 10 e i 20 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Domani invece, sempre nelle coste dell'Istria, poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest e nord-ovest, tra intensità di 9 fino a 17 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Vediamo giusto così una visione a giovedì: velato, poco nuvoloso, il vento levante tra 14 e 19 km all'ora, con temperature tra i 19 e i 29 gradi.
4: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
5: sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Il Thermenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 26 maggio, Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Toro, Venere e Giove in Cancro ci regalano una fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona amata. Gemelli, il Sole in congiunzione nel nostro cielo e la Luna in Bilancia ci regalano grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Cancro, nonostante la Luna in quadrato porti qualche tensione, il potere di Venere e Giove nel segno è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci da una vecchia abitudine o da una limitazione imposta da altri. Vergine, nonostante una piccola delusione, il trigono di Marte ci dona la forza per superarla. Concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Bilancia, sebbene in aspetto ostile dal Cancro causa qualche spesa imprevista, la nostra intelligenza pratica ci aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa grazie a Giove in Trigono. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida, irradiando intorno calore e positività. Sagittario, la Luna in Sestile aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Acquario, siamo un bivio cosmico, accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Pesci, Barba Nera consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo e emozioni per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia. Il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, come sta stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti. L'alta pressione bassa e robusta che sta ancora interessando l'Europa nel corso della giornata di domani, di mercoledì, tenderà a ritirarsi e a indebolirsi gradualmente, favorendo l'entrata di correnti più fresche in quota da nord-ovest, che sostanzialmente andranno a incrementare l'instabilità nel pomeriggio di mercoledì, poi determinano giovedì il calo delle temperature, ma rimarranno comunque ancora sopra le medie, almeno fino all'inizio della prossima settimana. La prosecuzione della giornata odierna vedrà ancora cielo sereno, al più poco nuvoloso, sarà possibile qualche locale pioggia rovescio sulla zona montana nel pomeriggio, che rimarrà in carne anche fino alla sera. Temperature massime sempre sui 32-34 gradi in pianura, quindi molto al di sopra delle medie. Sulla costa soffieranno venti deboli a regime di brezza che terranno le temperature sotto i 30 gradi. Poi la giornata di mercoledì inizierà con una notte e una mattina bella, con cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla zona montana, con rovesci temporali che poi scenderanno anche in pianura e con minor probabilità anche sulla costa. Qualcuno, qualche temporale, potrà essere anche forte con delle raffiche di vento associate. Temperature però ancora elevate, soprattutto prima dell'arrivo dei temporali, con massime sui 32-34 gradi in pianura, 26-29 gradi sulla costa. Temperature minime domani sempre sui 20 gradi in pianura, sui 22-24 gradi sulla costa. Poi giovedì ancora instabilità nel pomeriggio sulla zona montana, ma dovrebbe essere minore rispetto alla giornata di mercoledì. Temperature appunto in lieve diminuzione nelle massime, con valori tra i 30 e i 32 gradi. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Allora passiamo oggi, che è il nostro martedì, San Filippo, 26 maggio. Accade oggi che Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula, 1897. Nati questo giorno Mike Bongiorno, grande volto a TV italiana, 1924. 1964 Lenny Kravitz, musicista, cantautore, una voce super sexy. Luca Toni invece, un ex giocatore di calcio, 1977. I Dude di Google, Rafael e Scalona, che poesia, musica, sono andati a braccetto lungo la carriera proprio di Rafael, celebrata a sua amata Colombia. Scomparsi oggi Sidney Pollack, 2008, invece, che nella schiera dei migliori registi del secolo scorso.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
6: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
1: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19.30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio.0 si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio.0, in collaborazione con il Comune di Gemona.

Prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei, come vorrei.

0: come sistemare le rose e le ortensie, entrambe magari nella nostra aiuola. E poi un consiglio speciale, vi riveleremo come avere sempre un giardino, un'aiuola fiorita tutto l'anno. Ma iniziamo con te, Dario. Rose e ortensie vanno sistemate in luoghi diversi, hanno bisogno di manutenzioni diverse all'interno del nostro giardino. Quali sono i vostri consigli?
1: Allora, possiamo cominciare tranquillamente dicendo che la rosa, come abbiamo detto, è il fiore per eccellenza più bello da mettere baciata dal sole, perché comunque è una pianta che si adatta bene in posizioni di pieno sole, dove ha più aria, dove ha un'esposizione più calda, in aiuole dove comunque c'è meno possibilità anche di irrigare, perché è una pianta più resistente, mentre le ortensie hanno un fiore più grande e ha bisogno anche di essere più annaffiato e quindi di disperdere meno quello che è il calore, e quindi le posizioni di mezz'ombra generalmente sono quelle più adatte. Per le rose, nella maggior parte delle varietà il pieno sole le fa fiorire di più e quindi è più adatto. Le ortensie, al di là magari quando parliamo di paniculata, che è una varietà, una delle specie che si adattano bene anche ai calori più importanti, comunque hanno un fiore molto grande in piena estate, nelle stagioni calde che ultimamente sono sempre più calde, andranno comunque irrigate a sufficienza.
0: E poi c'è un piccolo consiglio da esperti, che adesso Marco ci svelerà, su come avere tutto l'anno la nostra aiuola, il nostro giardino fiorito. Come si può fare?
2: Benissimo, ecco, appunto lo spunto sarebbe di utilizzare delle erbacee perenni, che ad esempio in una aiuola che si possono mettere addirittura le ortensie, utilizzando le ortensie paniculate, e invece le rose, magari delle rose paesaggistiche bianche, così restiamo più sul bianco, e magari mettere della salvia caradonna o della salvia microfilla sul rosa o del violetta, che queste fioriscono proprio tutta l'estate. Utilizzare anche la gaura, che la gaura proprio è una pianta che fiorisce proprio da aprile a ottobre, e magari qualche anemone che ci dà una fioritura più autunnale a settembre, e tutti questi insieme magari ad un erigero, che è una margheritina bianca ma è piccola, fa un piccolo cuscino, e quindi potrebbe unificare tutti quei posti un po' più tra le piante, diciamo.
0: E chi invece ha un terrazzo magari non grandissimo deve rinunciare al pollice verde, o c'è una soluzione anche per questo?
1: Beh, un po' tutte le piante, come il vivaismo insegna ultimamente, vengono coltivate, ricoltivate di vaso in vaso, quindi non bisogna spaventarsi quando vogliamo scegliere anche le varietà più difficili da coltivare, perché ognuna può avere la sua facilità utilizzando il concime giusto, utilizzando l'acqua nella dovuta maniera, anche nella composizione dei vasi che andremo a fare da posizionare nei terrazzi. Quando si compone il terriccio all'interno del vaso, bisogna stratificare il terreno in modo da garantire il corretto drenaggio e la giusta acidità del terreno per ogni tipologia di pianta. Le rose amano un terreno più basico, e quindi useremo del terriccio universale con della pomice all'interno per garantire anche un afflusso di aria, dove le radici andranno sicuramente a vivere meglio. Mentre per le ortensie usiamo del terriccio acido per garantire quella che è la facilità di assorbimento di tutti quelli che sono i microelementi che

0: garantiscono una fioritura più bella e più accesa.
1: Benissimo, e poi volevi aggiungere
2: l'ultima cosa, ricordare a tutti che le ortensie sono blu e rosa, ma è la stessa pianta. Più acido il terreno, più blu sarà il fiore.
1: Ah beh, questo è interessantissimo. E poi ricordiamoci sempre che è importante anche conoscere le caratteristiche del luogo dove, insomma, abitiamo, della nostra terrazza, del nostro giardino, per trovare le piante migliori in modo da gestirle nel modo più semplice possibile.
2: Sì.
1: Con i vostri consigli.
2: Sì, certo, siamo sempre pronti qua a rispondere alle domande.
1: Io ringrazio allora Dario e Marco per essere stati con noi. Ecosistema Polito Piante vi aspetta, ovviamente, e ricordiamo dove?
2: A Cordignano, nella rotonda Bivio Cadore, praticamente se venite da Sacile, appena dopo Sacile c'è nella statale 13 la rotonda che vi porta o a Vittorio Veneto o a Conegliano. Noi siamo proprio nella rotonda.
1: Benissimo, e grazie ovviamente anche a Dario. Aspettiamo tutti per che vengano a vedere, insomma, tutte le vostre varietà e soprattutto le rose e le ortensie che avete qui da proporre.
0: Sì, siamo qui per voi tutto il mese di maggio, dal lunedì al sabato. Maggio è il mese della fioritura delle rose. Ci sarà la possibilità di vedere nel nostro vivaio e vedere tutti i fiori, i colori. Per avere idea di quale può piacere di più nel vostro giardino.
1: Grazie, allora, e buon lavoro.
0: Grazie e buona giornata.
2: Grazie a tutti e ciao Barbara.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: La tua casa è più bella e carina ed il Poffi di Trentina.
6: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati, quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrigata e bocciardata, Porfidi, all'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco di fronte il deposito degli autobus.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
10: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
11: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
13: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende. E tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito. È lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
1: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliare il mio spazio.
0: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni preliminari. Il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il Career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
2: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A. Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
3: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
4: Želite u popolnom miru in sproščeno priti do kopališča v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecuccianu, azzurro degli 800 metri, che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia. In collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti. L'alta pressione vasta e robusta che sta ancora interessando l'Europa nel corso della giornata di domani, di mercoledì, tenderà a ritirarsi e a indebolirsi gradualmente, favorendo l'entrata di correnti più fresche in quota da nord-ovest, che sostanzialmente andranno a incrementare l'instabilità nel pomeriggio di mercoledì, poi determinano a giovedì il calo delle temperature, ma rimarranno comunque ancora sopra le medie, almeno fino all'inizio della prossima settimana. La prosecuzione della giornata odierna vedrà ancora cielo sereno, al più poco nuvoloso, sarà possibile qualche locale pioggia rovescio sulla zona montana nel pomeriggio, che rimarrà in carne anche fino alla sera. Temperature massime

0: in pianura e con minor probabilità anche sulla costa. Qualcuno, qualche temporale, potrà essere anche forte con delle raffiche di vento associate. Temperature però ancora elevate, soprattutto prima dell'arrivo dei temporali, con massime sui 32-34 gradi in pianura, 26-29 gradi sulla costa. Temperature minime domani sempre sui 20 gradi in pianura, sui 22-24 gradi sulla costa. Poi giovedì ancora instabilità nel pomeriggio sulla zona montana, ma dovrebbe essere minore rispetto alla giornata di mercoledì. Temperature appunto in lieve diminuzione nelle massime, con valori tra i 30 e i 32 gradi. È tutto.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto! Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima

0: Edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Montagna. Sentiamo subito all'ARPA con il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, come sta stando in montagna?
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sulla zona montana l'alta pressione sta garantendo tempo stabile, ma questo finirà nella giornata di mercoledì, perché l'alta pressione si sposterà verso ovest, si ritirerà e si indebolirà, garantendo appunto l'afflusso di correnti più fresche, ma non troppo, in quota da nord-ovest, che determinano instabilità dal pomeriggio di mercoledì. Quindi per le prossime ore ci attendiamo ancora tempo bello estivo, con cielo al più poco nuvoloso e la possibilità forse di qualche locale pioggia o rovescio nel corso del pomeriggio, che potrà rimanere anche in carne nel corso della serata, con temperature estive, zero termico sopra 4.000 metri di quota, quindi su valori quasi eccezionali, temperatura a 1.000 metri di 21 gradi, a 2.000 metri di 15. Poi il mercoledì partirà bene, una bella mattinata con cielo sereno, poco nuvoloso, aumento rapido delle nubi nel corso del pomeriggio con sviluppo di rovesci e temporali che potranno essere anche localmente forti, soprattutto sulla fascia prealpina, dove non si escludono le raffiche di vento associate. Temperature ancora estive saranno di 21 gradi a 1000 metri e di 13 gradi a 2000 metri, zero termico in lieve calo a 3800 metri. È tutto.
1: Grazie mille, intanto vi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Bentrovati e bentornati in diretta nella mattinata di Radio Punto Zero. Allora continuiamo a parlare di sport. Ieri abbiamo parlato di pallacanestro, ma oggi invece parliamo di rugby, perché anche il Ven Julia Rugby Trieste sta appunto, si sta giocando il tutto per tutto in questi playoff per raggiungere finalmente la Serie B. E noi come rappresentanti insomma della squadra abbiamo due prime linee che sono Riccardo Blaskovic e Sergio Capaccioli. Bentrovati e benvenuti con noi.
1: Ciao,
2: buongiorno.
0: Allora, innanzitutto partiamo dalla gara del 17 di maggio che si è giocata in casa, che avete vinto e quindi vi ha portato avanti in questa corsa ai playoff, che è stata una vera e propria festa per la città di Trieste. Come andate innanzitutto? Come siete arrivati a questi playoff? Come è stata questa stagione?
1: Dura, stagione lunga, intensa e dura. Non abbiamo mai mollato e, come dice il capitano, non dobbiamo mai mollare. E ce l'abbiamo messa tutta. Siamo arrivati alla fine del torneo da primi in classifica e abbiamo iniziato poi questo girone per andare su in Serie B, questo girone a tre, e siamo riusciti a vincere la prima partita contro Silea e poi ecco, è andata benissimo perché abbiamo avuto questa bolgia sulle tribune che ci ha emozionato tantissimo e ci ha spinto a vincere la partita agli ultimi 5 minuti.
3: Sì, esatto, è stata veramente un'emozione incredibile, soprattutto dopo essere stati sotto per 20-7 durante il primo tempo, rientrare in campo nel secondo e fare questa remontada. È stato veramente qualcosa di indescrivibile.
0: Beh, insomma, l'ultimo giocatore sugli spalti vi ha dato un grande supporto, più di 1500 persone, no? Sono state presenti, quindi la città risponde allo sport.
1: Risponde benissimo, abbiamo avuto anche tanti ospiti e questo ce l'hanno detto anche dopo. Io ero sulle tribune che cercavo di dare una mano, ho giocato direttamente questa partita. E è stato bello perché tanti sport si sono avvicinati e tante società ci hanno portato il supporto. Mi viene in mente il baseball, il circolo di Marina Mercantile, il calcio, sono venuti per la pallamano, sono venuti tutti veramente. C'erano tantissime società sportive ad aiutarci, tantissime persone che hanno seguito i nostri social, che hanno sentito parlare di noi e sono venuti su a fare il tifo. Fumogeni, bandiere, tifosi del basket c'erano.
0: Non potevano mancare. Assolutamente. E a proposito di questo, parliamo anche un po' del rugby qui a Trieste, che è cresciuto molto negli ultimi tempi. Ormai avete anche un bel settore giovanile, state lavorando tantissimo soprattutto sui giovani, anche per quanto riguarda la prima squadra.
1: Sì, la prima squadra siamo tutti, ecco, a parte me che sono il vecchietto della squadra insieme ad altri due. La squadra ha una media di 25 anni e la alzo io e gli altri, altrimenti è molto più bassa. E devo dire complimenti a tutta la società che ha investito tanto sui giovani e continua a investire, cioè ci sono progetti per tutta Trieste che lavorano per sviluppare un settore giovanile in uno sport che fino a qualche anno fa era una nicchia e oggi invece, grazie a tutti i dirigenti e al lavoro che fanno costantemente anche gli allenatori che si fanno protagonisti di questo in città, quindi non fermandosi al loro compitino riusciamo a sviluppare qualcosa di importante.
0: E a che età iniziano a giocare a rugby?
1: Qua a Trieste a 3 anni.
0: Ma prestissimo!
1: Sì. Abbiamo dei progetti in città nei ricreatori e quindi bambini gratuiti fino ai 6, e quindi in città cominciano dai 6 anni, dai 3 anni fino ai 6, dove li avviciniamo allo sport, e poi dai 6 anni in su giocano a rugby in modo tarato, in un percorso di sviluppo. Non giocano come noi grandi, però giocano.
0: Beh, certo.
1: E si divertono.
0: Beh, immagino, insomma, avete un bel parterre giovanile che ovviamente è venuto a fare il tifo per voi alla partita.
1: Era pieno.
3: Sì.
1: Tanti bimbi.
0: Beh, bellissimo. Allora, veniamo ai playoff. Il prossimo appuntamento sarà con lo Spareggio come migliore seconda, quindi ancora questa chance per poter vivere la Serie B. Quali sono, come vi state preparando, quali sono insomma i vostri punti di forza?
3: Assolutamente, siamo un po' agli sgoccioli anche con gli allenamenti, la preparazione, tutto il lavoro che è stato fatto da agosto fino a qui l'abbiamo assimilato, adesso sono 2 settimane un po' di recupero anche da qualche piccolo acciacco fisico che c'è stato. Sicuramente vedo la squadra molto unita, abbiamo la fortuna di avere un capitano che ha 24 anni, un carisma incredibile e ci ha trascinato da agosto fino a qua e
1: ci aiuta tanto.
3: Esatto,
1: ci aiuta tanto.
3: Conoscendolo anche da tanti anni, un po' me lo aspettavo, però vederlo così mi fa veramente emozionare. I ragazzi sono sul pezzo, ci stiamo preparando, bisogna solo aspettare a questo punto il prossimo weekend e dare tutto, e sì, dare tutto assolutamente.
0: Squadra avversaria, l'avete già studiata, quale sarà?
1: Tosta, sarà Riviera, giusto?
3: Sì, esatto, li abbiamo già incontrati in passato, diciamo che sì, si guarderà qualche filmato, ma dobbiamo cercare di guardare più verso quello che riguarda noi, perché siamo noi a imporre il gioco, siamo noi che possiamo fare la partita e dobbiamo andare fuori con questa mentalità nella maniera più assoluta, senza guardare quello che fanno gli altri.
0: Assolutamente, la data si saprà prossimamente, potrebbe essere il 6 o il 7 giugno, si gioca in campo neutro, giusto?
1: Sì, esatto, e cercheremo di organizzare con la società dei Pullman, sempre come abbiamo fatto per l'ultima partita a Montebelluna, e chiedendo a tutti quanti di venire a sostenerci, perché questa cosa ci aiuta tantissimo e speriamo di rappresentare Trieste al meglio anche davanti al pubblico triestino in trasferta, che vale doppio.
0: Beh, questo farà onore sicuramente a tutta la città, anche nel ricordare l'importanza dello sport, soprattutto nella crescita, nella tutela dei giovani. A proposito di questo, voi state preparando insomma un grosso investimento nei giovani per insomma farli crescere non solo a livello di squadra, ma in tutto quello che significa il mondo dello sport, e quindi tutelarli dal punto di vista della salute, sì, del fisico, dargli proprio anche un'educazione, sì, sì, sportiva, sì, diciamo.
1: Esatto, la società collabora sempre più in modo stretto, in sinergia con l'altra società di Trieste, che è il Rep Trieste, che è la società che si occupa solamente di sviluppo del rugby giovanile a Trieste, e lavoriamo tantissimo noi come prima squadra, giocatori grandi, parlo anche di 16-18 anni, riusciamo ad avere fisioterapisti sempre attivi e quindi riusciamo a curarci anche meglio noi dagli acciacchetti che ci vengono durante le partite.
0: Beh, insomma, comunque uno sport impegnativo, sì, no? Dal punto di vista fisico.
1: Vogliamo, la società sta lavorando per sviluppare anche qualcosina con i nutrizionisti, per curare anche tutta quella che è la persona dentro e fuori dal campo, anche nella quotidianità, e di lavorare sempre più a contatto anche con l'università, cercando di trovare anche un modo, un canale per farlo. Non è semplice, perché sono carte, burocrazia, ma sono tutti dalla parte giusta e riusciamo a lavorare abbastanza bene.
0: Beh, già il risultato cui siete arrivati lo sta dimostrando, e quindi a questo punto bisogna tutti tifare Rugby Trieste. Vogliamo ricordare anche i vostri canali per poi restare aggiornati sulla data di questa partita e ovviamente fare il tifo.
1: Sì, seguiteci Ven Julia Rugby Trieste, Facebook e Instagram, e aiutateci, non ce la facciamo da soli, stavolta ci abbiamo bisogno di tutti davvero. Blasco, fai in bocca al lupo a tutti.
0: Sì, allora, vai
3: in bocca al lupo a tutti, riempiamo un paio di pullman e andiamo a sostenere i ragazzi.
0: Mi raccomando, vi aspettiamo allora come orgoglio triestino, e un grandissimo in bocca al lupo, e ci si vede sul campo di gioco.
1: Vi aspettiamo.
2: Radio Orologio. Sono le 12:05.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Citilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con con voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Berletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
4: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress. Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio.0 si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio.0, in collaborazione con il Comune di Gemona. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine. Il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17.40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. Hanno negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Un accordo è ancora possibile, il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran, operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa, e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
4: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
2: La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sino in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica con luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD, Donzelli e Taruffi.
5: Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che in queste settimane era circolata, della Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento. Poi arrivano gli italiani, si esprimono e si svegliano.
6: Sicuramente bene in alcune regioni come la Toscana, la Campania e la Puglia, meno bene da altre parti, però vediamo il risultato finale e ripeto, siamo convinti che confermerà che siamo in campo per vincere le elezioni il prossimo anno.
2: È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel bel tempo su gran parte della penisola, con sole e temperature superiori alla media stagionale. Infine il ciclismo: dopo il terzo e ultimo giorno di riposo torna il Giro d'Italia. Giunto alla 16ª tappa si corre in Svizzera, da Bellinzona a Cari, in maglia rosa ancora il danese Vingegaard. Lorenzo Villanetti.
0: Archiviata l'ultima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera con una delle tappe più insidiose della terza settimana. La 16ª frazione, da Bellinzona nel Canton Ticino a Cari, si snoda lungo 113 km con pendenze del 13% e un arrivo durissimo in quota. La prima parte, leggermente in salita, è lunga una trentina di chilometri, poi il circuito da 22 da ripetere per due volte. Qui due salite, una dopo l'altra, la seconda, quella di Leonti, che è la più impegnativa, e ancora la Valle del San Gottardo fino a Faido per il gran finale, 2 chilometri di pendenza costante al 9%. Una passeggiata, forse, per Jonas Vingegaard, proprietario della maglia rosa e mattatore assoluto delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. A Milano, il danese era stato uno dei ciclisti più attivi per chiedere all'organizzazione del Giro la neutralizzazione degli ultimi 16 chilometri causa sicurezza all'arrivo. Decisione accordata e mille polemiche. Alle sue spalle oggi inseguono Eulalio e Gall. Attenzione però a Hindley e all'azzurro Pellizzari, ma anche agli scalatori fuori classifica come Ciccone o Bernal.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
8: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
11: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Palermo. Gemona in rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento delle coste dell'Istria. Oggi ampio, soleggiato e caldo, vento da ponente, intensità tra i 10 e i 20 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Domani invece, sempre nelle coste dell'Istria, poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest e nord-ovest, tra intensità di 9 fino a 17 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Vediamo giusto così una visione a giovedì: velato, poco nuvoloso, il vento levante tra 14 e 19 km all'ora, con temperature tra i 19 e i 29 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profondi, profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotta di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 14:08.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto, in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.

0: Grazia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con il Mezzo della Costa. Beh, andiamo subito a vedere il nostro Friuli Giulia. Oggi cielo in Provenza sereno, caldo estivo, venti di brezza, temperatura minima 21 gradi, la massima 29. Domani dalla notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, poi invece temperature ancora molto alte per il periodo, venti di brezza, temperatura minima 18 gradi, la massima invece 34. Ma andiamo a vedere invece il grado lignano. Oggi giornata bella calda, sarà soffierà dai 13 ai 20 km all'ora con temperature tra i 19 e i 32. Domani invece bel tempo, i venti saranno prevalentemente moderati tra i 13 e i 17 km all'ora con temperature tra i 20 e i 32 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici della costa del Veneto con Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle. Beh, oggi cielo in sereno, raffiche da 12 a 19 km all'ora con temperature da 20 a 28 gradi. Domani invece poco nuvoloso, i venti saranno moderati, soffieranno dai 12 a 18 km all'ora con temperature tra i 22 e i 28 gradi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
3: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio.0 si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio.0, in collaborazione con il Comune di Gemona.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Іщете строконост, хитрості, брескербі? От данес є автошола Академія Ді Гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутично-адміністративне поступки. Регістрація возіль, приносі ласніщства, подальшення возничкого доволєння і надговорі на все управне тежаве. Натанчна сторіта у хитрі роки і целовіта помоч. Чи пожаліте отплути проти новим цілям? Се укрцайте на наша плавіла за придобітав наутичнега доволєння. Академія Ді Гуїда. Права решення об правом часу. За інформацію нас обіщите на Віале Мірамаре 5 або обіщите нашу сплітну стран. Академія ді гуїда.it.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Montagna. Sentiamo subito all'ARPA con il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, come sta stando in montagna?
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sulla zona montana l'alta pressione sta garantendo tempo stabile, ma questo finirà nella giornata di mercoledì, perché l'alta pressione si sposterà verso ovest, si ritirerà e si indebolirà, garantendo appunto l'afflusso di correnti più fresche, ma non troppo, in quota da nord-ovest, che determineranno instabilità dal pomeriggio di mercoledì. Quindi per le prossime ore ci attendiamo ancora tempo bello estivo, con cielo al più poco nuvoloso e la possibilità forse di qualche locale pioggia o rovescio nel corso del pomeriggio, che potrà rimanere anche in carne nel corso della serata, con temperature estive, zero termico sopra 4.000 metri di quota, quindi su valori quasi eccezionali, temperatura a 1.000 metri di 21 gradi, a 2.000 metri di 15. Poi il mercoledì partirà bene, una bella mattinata con cielo sereno, poco nuvoloso, aumento rapido delle nubi nel corso del pomeriggio con sviluppo di rovesci temporali che potranno essere anche localmente forti, soprattutto sulla fascia prealpina, dove non si escludono le raffiche di vento associate. Temperature ancora estive saranno di 21 gradi a 1000 metri e di 13 gradi a 2000 metri, zero termico in lieve calo a 3800 metri. È tutto.
1: Grazie mille, intanto vi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività e la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
6: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
0: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19esimo Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77, Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri, Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8.34, e Katalin Tecuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
7: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19.30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Mannin di Passariano, Udine, il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
2: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.

non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a

0: Barba Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento delle coste dell'Istria. Oggi ampio, soleggiato e caldo, vento da ponente, intensità tra i 10 e i 20 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Domani invece, sempre nelle coste dell'Istria, poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da ovest e nord-ovest, tra intensità di 9 fino a 17 km all'ora, con temperature tra i 18 e i 31 gradi. Vediamo giusto così una visione a giovedì: velato, poco nuvoloso, il vento levante tra 14 e 19 km all'ora, con temperature tra i 19 e i 29 gradi.
3: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
4: sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
2: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
3: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
7: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: amato.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
3: Voglia di un gelato spaziale?
4: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
3: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
4: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
5: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
6: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
7: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina. Tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla a 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia. Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Entri, ti emozioni.
0: Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: Venezia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, nostro Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, come sta stando il meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, ultime ore di alta pressione sulla nostra regione, alta pressione che è molto vasta e robusta, ma nel corso della giornata di mercoledì tenderà a ritirarsi verso ovest, determinando l'afflusso di correnti più fresche in quota che determineranno appunto instabilità atmosferica. Per le prossime ore però cielo prevalente sereno, poco nuvoloso, qualche locale pioggia sulla zona montana, temperature molto elevate con massimi appunto sui 33-34 gradi in pianura, più fresco sulla costa ma più umido a causa dei venti di brezza dal mare. Poi mercoledì partirà bene con una mattinata con cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento rapido delle nubi nel corso sulla zona montana, con sviluppo di rovesce temporali che potranno essere anche localmente forti in discesa verso la pianura. La probabilità di temporali sulla costa sarà minore, ma non nulla soprattutto sulla laguna. Temperature ancora elevate con minime intorno ai 20 gradi in pianura, 22-24 gradi sulla costa, massime tra i 32-34 gradi prima dell'arrivo dei temporali sulla pianura, poi in calo ma con un aumento dell'umidità e quindi della sensazione di acqua sulla costa, massime sempre intorno ai 26-29 gradi per i venti di prezzo. E poi giovedì ancora instabile nel pomeriggio ma meno rispetto a mercoledì, e poi in generale però sulla pianura e sulla costa avremo cielo poco nuvoloso, potrà soffiare però bora moderata sulla costa, in particolare a Trieste. È tutto.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

0: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio.0 si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio.0, in collaborazione con il Comune di Gemona.
3: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21ª edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
4: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Top 101, le 101 hit di Radio.0.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30. Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, Radio.0.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
2: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19esimo Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
3: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Commercio, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfcommercio.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa, con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026, dedicata al 50° anniversario del terremoto. 2 giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del Giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com. Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. in strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
6: Il Termen Hotel Caravankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac, e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

per il vostro giardino. Fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Venerdì 29 e sabato 30 maggio arriva Gemona in Rosa con la tappa Gemona del Friuli 1976-2026 dedicata al 50° anniversario del terremoto. Due giorni di musica, spettacoli, DJ set, pedalate notturne, laboratori per bambini e tanto divertimento per tutta la famiglia nel centro storico di Gemona. Venerdì sera live, sabato partenza del Giro d'Italia alle 11 e poi concerti rock, attività per bambini e il tributo a Lucio Dalla nell'Arena Duomo. Gemona in Rosa, 29 e 30 maggio. Vivi l'emozione del giro nel cuore del Friuli. Per info e programma completo vai su visitgemona.com.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
6: Sognate una fuga nella natura?
7: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
6: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
7: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
8: I feel Slovenia.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Punto zero.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
0: L'economia.
2: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
3: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
2: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2% in più. Le presenze crescono del 7,5%, trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso, tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni, Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecu Cuceanu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
6: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il Meteo della Costa. Beh, andiamo subito a vedere il nostro Friuli Giulia. Oggi cielo in Provenza sereno, caldo estivo, venti di brezza, temperatura minima 21 gradi, la massima 29. Domani dalla notte al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, poi invece temperature ancora molto alte per il periodo, venti di brezza, temperatura minima 18 gradi, la massima invece 34. Ma andiamo a vedere invece Grado Lignano. Oggi giornata bella calda, sarà soffierà dai 13 ai 20 km all'ora con temperature tra i 19 e i 32. Domani invece bel tempo, i venti saranno prevalentemente moderati tra i 13 e i 17 km all'ora con temperature tra i 20 e i 32 gradi. Andiamo a vedere invece i nostri amici della costa del Veneto con Jesolo, Bibione, Lido di Venezia e Caorle. Beh, oggi cielo in sereno, raffiche da 12 a 19 km all'ora con temperature da 20 a 28 gradi. Domani invece poco nuvoloso, i venti saranno moderati, soffieranno dai 12 a 18 km all'ora con temperature tra i 22 e i 28 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: L'antiquariato e il modernariato ritornano protagonisti al mercatino Lo Scrigno del Doge in Villa Manin di Passariano, Udine, il 2 giugno dalle ore 9 alle 17.30. Il programma su scrigniodeldogemanin.it. 100 mercanti ti aspettano. Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
2: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio Punto Zero si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio Punto Zero, in collaborazione con il Comune di Gemona.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il

0: bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
1: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
0: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
2: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
0: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola. Isola, come spiega Federico Brescia, meteorologo di ilmeteo.it.
4: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
3: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio, con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
0: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Era l'unico avversario che non volevo incontrare quando quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabur per descrivere la forza di Yannick Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque Yannick. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, radio.0.
7: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute. Offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Radio.0 si tinge di rosa. Saremo alla partenza della tappa del Giro d'Italia a Gemona con la voce di Tiziano Gualtieri, che vi racconterà le fasi della corsa e i commenti in diretta. Non perdetelo, sabato 30 maggio dalle ore 9, solo su Radio.0, in collaborazione con il Comune di Gemona.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
8: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Friuli Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, come sta stando il meteo?
9: Buon pomeriggio a tutti, ultime ore di alta pressione sulla nostra regione, alta pressione che è molto vasta e robusta, ma nel corso della giornata di mercoledì tenderà a ritirarsi verso ovest, determinando l'afflusso di correnti più fresche in quota che determineranno appunto instabilità atmosferica. Per le prossime ore però cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, qualche locale pioggia sulla zona montana, temperature molto elevate con massimi appunto sui 33-34 gradi in pianura, più fresco sulla costa ma più umido a causa dei venti di brezza dal mare. Poi mercoledì partirà bene con una mattinata con cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento rapido delle nubi nel corso sulla zona montana con sviluppo di rovesci temporali che potranno essere anche localmente forti in discesa verso la pianura. La probabilità di temporali sulla costa sarà minore, ma non nulla soprattutto sulla laguna. Temperature ancora elevate con minime intorno ai 20 gradi in pianura, 22-24 gradi sulla costa, massime tra i 32-34 gradi prima dell'arrivo dei temporali sulla pianura, poi in calo ma con un aumento dell'umidità e quindi della sensazione di acqua sulla costa, massime sempre intorno ai 26-29 gradi per i venti di brezza. E poi giovedì ancora instabile nel pomeriggio ma meno rispetto a mercoledì, e poi in generale però sulla pianura e sulla costa avremo cielo poco nuvoloso, potrà soffiare però bora moderata sulla costa, in particolare a Trieste. È tutto.
8: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
10: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
11: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fu!

0: Voglia di un gelato spaziale?
1: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
0: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
1: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
2: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Sabato 30 maggio dalle 17.40 all'impianto di atletica Draghicchio di Colonia arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale Memorial Jack Benvenuti. In pista grandi campioni, Ferdinand Omagnala, primatista africano dei 100 metri con 9 secondi e 77. Bayanda Walaza, giovane e promessa mondiale della velocità con 9 secondi e 94 sui 100 metri. Liam Adcock, tra i grandi protagonisti del salto in lungo mondiale con 8 e 34. E Katalin Tecuccianu, azzurro degli 800 metri che vanta la seconda prestazione italiana all time degli 800 metri. Info su polisporttriveneto.it, su Polisportiva Triveneto Trieste, Instagram e Facebook.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališč v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21esima edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
4: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by DoubleTree, Hilton Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Sabato 30 maggio, Trieste corre con i grandi dell'atletica mondiale. All'impianto di Atletica Gradicchio di Cologna arriva il 19° Triveneto Meeting Internazionale, Memorial Jack Benvenuti. In pista campioni d'applausi con patrocinio della World Athletics. Velocità, salto, gare giovanili e circuito High Speed League. Una giornata di sport da vivere dal vivo. Sabato 30 maggio, inizio manifestazione ore 17:40. Info su polisporttriveneto.it e su Polisportiva Triveneto Veneto Trieste, Instagram e Facebook.
4: Ищете строконост, хитрост и брез скрби? От данес е автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутични административни постопки. Регистрация возил, преноси ласништва, подалшення возничкега доволения и отговори на все управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помощ. Че пожелите отплути проти новим цилем, се укърцайте на наша пловила за придобител наутичнега доволения. Академия ди Гуида, права решение об правом часу. За информация нас обищите на Виале Мирамаре 5 или обищите нашу сплитну стран academiadiguida.it.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

marijuana. Mia fra corre da se sei un colpo in testa ne uno più grosso. Tech pack tutta Nike addosso, sputa al posto di blocco. Se la strada chiama risponde, il primo che dice è pronto. Più Rex, più diamanti adesso.

every night. In testa aveva solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una

0: ACF, but we ain't from Chicago.
1: Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta Nike, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Dal 28 al 31 maggio torna a Trieste la 15ª edizione di Mare Nord-Est. 4 giorni di mare, scienza, cultura, spettacolo e grandi emozioni in Piazza Unità. Scopri la 5ª rassegna subacquea internazionale, la traversata delle tre nazioni e vivi il fascino del primo raduno internazionale di idrovolanti. Conferenze, mostre, laboratori, fotografia subacquea, stand, musica e attività per tutta la famiglia. Mare Nord-Est 2026. Il mare che unisce passato, presente e futuro. Ingresso libero. Info su Mare Nord-Est.
2: Un evento che unisce solidarietà, convivialità e una bella attività fisica. Vieni il 6 e 7 giugno alla 21ª edizione della 24 ore di Buttrio. Crea la tua squadra e sfida i tuoi amici. E per chi non vuole correre e camminare, ci saranno chioschi e eventi partner. Trovi tutte le info sui nostri canali social 24 ore di Buttrio o sul sito 24oredibuttrio.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti da te cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvino.

Non mi dava niente nessuno, chili di fumo. Sono asto al troppo all'in, ma sono full tu. Passa e chiudo, dato troppo a chi meritava niente. Full culo, il fra ce l'ha pura. Asto il plaza, non mi fotti dal giorno.

0: Mezz'ora.
1: Hustle.
2: Euromoney nella sacoche.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle.
2: Euromoney nella sacoche.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da Zanfolli, gelato super strepitoso.
3: Da sempre, il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
4: Il rombo dei motori ritorna a Terenzano con il campionato del mondo flat track. I grandi interpreti del controsterzo mondiale si sfideranno per il più spettacolare appuntamento motoristico dell'anno. Campionato del mondo flat track, sabato 30 maggio ore 19:30, Terenzano, ingresso gratuito. Radio ufficiale dell'evento, radio.0.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: voglia di non vederti più.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.

0: 800.
1: È mezzanotte e 32 minuti.
0: Punto zero.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: È l'una e quattro minuti.
2: I took a pill and had a dream.
3: Yo también.
2: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.